Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shibati, lasa la yo bi sinju zhoma ya, payo la yo bi pama penju dan, sinju tanji la paleri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nindan shibati. Chando zhong qir, zogang zongni yin bi arat jia, sinju tanji do, chando la yo bi zhoma do, gongga no bo, da rong, donja zhoma ji la paji yin si, nyata jini go.

0: kanggoji chati chungara kanji de ni chungzi chibara sazon chibara
1: drana bujon lonti ni ti le kanje kanke lonti
2: kanke lonti